Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Atsebeletso ke le sedi antlo di mahlora ke ya borobong ena tsebeletso ke le sedi SABC tsietsi mohala di u balata batsena kube.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Hantle ho di mahloho ra ke a le shume tsabeletso ke a le sedu SABC re balwa ditaba ke tsietsi moholadi.

0: kenda de thuri o mametse tholwana moletsane lenane le itlhabolle ha re itlhabolle.
1: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello ke molelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

ke seke le buhile wena tholwana moletsane ka le monate la itabolle ho fela lo jwale to the baby le na le kena ha jwale ke la imatlafatse lona ka le ditaba ha rampa ya motsheare ha rabeke ho tloka manta ho fihla ka la bohlano tshebeletsong ena ya le sedi fm mamedi wa tshebeletso ya le sedi fm khotso le na ke le khotla ga sona Africa Borwa SABC ditaba tsa hora e le shomela le na motsolo medi tshebeletso ena le sedi fm re di balwa ke di ngwane mo yeting.

0: Kinte bana tsa holo ya MDU are ma bang bo ke le shumele metsi medi metso sepele go fitla go nyane ya bone me mo medi taba ya botlhokwa ke ena bathung ho buima matsatsing ana bophelo bona le mathata a bona me di kgwedi ha ditle ka o tshwana di kgwedi tseding di betere o feta tseding me a tshelete e haella khatello e bangata ke ka lebaka leo haufinyana re tla be re qoqa le Metropolitan ka No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha. Insurance ya lepato e o dumellang ho lefa ha o kgona. Ho eketsa ha o na le tjhelete e lekaneng le ho hodisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya. Dula o thehile tsebe.
1: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau, e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Di plane sa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Le
1: sedi FM ke molelwa. Motswalle wa Makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka majeki. Ha di kgogo di theoha dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng
4: lotabolile bosise bengile boi ke lesile ka tsebe nna le bana ba ka ka bo boile ba baleeankosen
5: lebolity boss ke pasa ditrakse ka letkwentse tsa ke dutse le lona mahatseleng ona tsa ke dutse le lona fitlhela leqeta
6: lebza Kimi tsa Afrika tse di nna stress, o tsena stress, ka nako tsebetse bo tsona, ga bona khane ke tsure ba ntla ba go tswa. Na ke tsepetse go retel fair entry le history e je Argentina. Ba ka jela Argentina la, ke fetse champion, ba ba le ba. Dango le botsa tshile mo posh, dango.

0: Di taba tsena tsa ra ya botshelela le hora ya bosupa ka kopanelo di fella hona mona empa di feletsa ka o lekola tsa bolipi bakeng sa ho sane Gauteng. Lori mo le tla hlaka ho pole ho fihlela ho bata. Mpumalanga le tla hlaka ho pole ho fihlela ho bata. Limpopo le tla hlaka ho pole. Northwest ho tla la lapho ka ho seng ntle le mo le tla hlaka ho bate. Free State ho tla la lapho ka ho seng ntle le mo le ho di mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka mme ho bate bona ba haisale. Northern Cape ho tla la lapho ka ho seng ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho bate empa ho tla bata ho loka borwa. Western Cape le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a di aduma. Karolong ya ka botshabela ya Eastern Cape ho tla la lapho ka ho seng dikarolong tse bohareng ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho bate. KwaZulu Natal le tla hlaka ho phole empa ho bate ka borwa bophirima. Ditaba tsena tsa hora ya botshelela le hora ya bosupa ka kopanelo le bolipi di fella hona mona ke kgutla hape ka tsa hora ya borobong. Le ke nang a jone ke la ditaba ke la matshohlo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshohlo ho lesedi FM fela.

Mabrimo tle what's up so the FM ke o dumedisa tle love one beke ho tle mo mametseng o le teng dumela ao sense roma la America go latsa dipapa di ele la bone na le bitso la ka ke sebidi mo le fe ha ke tsaba ke mo ngitsa mala mo tlofisi wa lena latsa dipapa di leng thabiso aizo mo tlounga re le ba reng ya borobedi le wena he mamedi wa tsaba tshe bone teng papa di sa mo hopa le fa sense di tswela pele ke ka ho mona le mane o utlwa ntse di ntsa dipheto tsena o sontso utlwa we sore le kheni modupi o ba letse ditaba tsena sa ga bosupa tso ele shume ka ofela ke ka lebaka la tsedintsa di phetuo tsedintsa di papadi hemo wa medi tsetla ne di bapale mona le mane tshebeletsong yena ya lesedi me he ao etla nyolwa renya borobong ao etla thagwe kholo mo mamedi fela he tla qala metsotsong ele shume le metse mehlano pele ho rena ya borobong.

0: Motswalle wa makgonthe ya gemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Lesedi FM, aquí molé. Sadi papá, di ho Lesedi FM.
2: Mamadi ke se mantsa di etsa hala mo hopeng wa lefatshe. Ke se fetse ba so tsa ba le sana ne jale. So se bi shebile ka pai. Rena o santse no makalletse se se re bonang se etsa la se itaba se ka le mamadi makaditse batho ba bangata. Rena batho ba bantse maikutlo le kgale. Ba re Senegal. Ibile Afconing. E se le papa di ntsa mo hopo wa lefatshe. Di ntla fela tse ka ntse. Tsa ba tema me dire tlareng wana o so se kgethile sa stopa se o tsa man le sona jwale se o bona ntle ka sena se tla o jaga o na tefelo ke papadi tsa mahopo a lefatshe
3: papadi ho le sedi FM.

0: Polka.
1: Khaitsediaka?
2: Khaitsedia Mutu?
1: Ke a tshepa o phetse, nna ke phetse.
2: Ke phetse ntse ngwaneso o phetse ntse ke a tshepa le wena eh?
1: Ah, thongolong o dutse monareng wa botshelela weso e dutse thekeng la tshwene.
2: Ei, theka lena la tshwene ha e sa le taba tsa rona di dula mono re le basotho.
1: Ke fumane gore theka lena la tshwene e hlile taba e teng mono.

Ena pina ke a puleng a phoofolo tsa male malome vector le tranquility mabedi metso tsoki e supileng ka mora hora ya leshemele metso mmedi le bitso la pina ke ratolaka le nao ke la re khoba busu ke la bohlano ka jeno hle mo bamedi wena tshebeletso ya lesedi re tlo fa ditaba hle re tla hle re mathelo wena go be monnate a holo re tlo fa ditaba a jwang ka pajwang a tshebeletsong ya lesedi dula ntso mametsi e hona le batho ba ntse mapheta mabaka ka nako ena hemo mamedi ke a tseba hle ke a tseba ke a tseba ke a tseba ke a tseba ke a tseba ho tla ba monate ba nna Croatia e tla bapala le setlhopha sa Portugal goreng ya pele tlabe ntse ke le mona ka nnete goreng ya bobedi ke tla enka se ke lata lapengwana tlaenka se ke lata lapengwana gaona mathata letho tlabe se ke betseile ka kwano ka mona ke monate fela wa dipapadi mamedi ho hang ho monate nnete ya sala batho ba go tsofetse e ha holo batho ba ratang dipapadi me hanga tao le tsena di bapala bosigi di shebella hai ha ona tabana ga tla ke re kae kae phapong go lo di shebella ge kae kae go lo iketla hai moon wa tswa yo tso se alamo o eme ka 1020 tlo tso sa ba bang ba ratang Portugal le Croatia e hle jwalo ke re ho itswela mading a pulu ho tswa fela gona o rata efe le teng madiana wa pulu ha le matla e tla tswala mafahla ka mogota ba dinga te motho e mong le mong na le kgetho mmamiri o na o kgetha eng o batla eng ha o batleng mme ebile o na le motho ya tla o kgatla petsa o rata ntho ena a sa e rateng hantlentle le modimo wa tseba modimo ha rate o iphetapheta tsebe tsa gago tseno tse pedi tseno magapetla wa ditsebe ga lekane le matlho a gago ga lekane le menwana ga e lekane le maoto a lekane la o ka ba rola size 10 tene ka mona tene ka ma lekane modimo a se motho a ratang go iphetapheta ntho a di lekane ngwaneso a di lekane se ke tsholo a di lekane ditsebe tsa go a di lekane nna le kgolo na lenyana le matlho o na le le legolo o feta le leng le leng le lenyane fela o ko ba bona modimo o jala a iphetapheti ba bile bitso so kele show me but saying a camera ho ra ya le show me le mitsume di khwedi kyo Nelson Mandela khwedi ena ya mohali ntate go li hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwa bohloko go ba hatelletsweng re ma le le sedi FM ke molelwa ke yona le ntaba ba bile tshebeletse ya le sedi a ke molelwa ke molelwa ke molela wa ratwa wa lelwa e tla ra metsotso mo mabedi dula gantle go ye masome a mabedi a metse metlhano ka morago rra ya leshome le metsomedi wena tle wa feme monga feme re tlabe re bula mehala tle o tsosa e mongwa feme o ramamele ga wa feme a ntse a theoetse re tla ba tsosa mona o 086 000 3084 ke leka go sheba rena tsapotsapa ka ya sebetsa ketake ke leka go ibula ke bona ke lebetse go botsa le ladi source ke rona ntho di tsamajwang ka mona banna ke bona ntse e le lefifinyana fela motlhomo ntho di taloka re tsebe e tla rametsotso e dula gantle go ye leshome le metse metlhano pele re fitlha goreng ya pele mmabedi re tla sheba tsa histori re ka re sheba rena ntho di emejwang re tla ba le setlhogo metsotsong e leshome le metse metlhano ka morago re a pele se bonate se bono jwana ke labotlhano ke batla utlwa rena kelelo ya gago e sebetsa jwang mono hemo mamedi re tla o fa ditaba tseno ga ona mathata a letho tlhe ga ona mathata a letho ka labo kae bana ke dikae ka jono ke di 3 ka di 1 ka di 1 ke a gore kokololo jwale go ba monatengyana ke mafure mona ntho ke a ditheoa pina pele a puleng phoofolo malome vector le tranquility e ne re ratolaka bona ke tshoko o re lerato ke re tshwere leratoe